0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Amamos lo que hacemos.
1: Nuestra pasión está en el nivel super 98.9.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No busques más. Somos una emisora como tú. Somos super. Super 98.9.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Qué es lo que necesitas?
2: Si es música, está aquí.
3: Super
1: 98.9.